È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: mi rivolte pezzo setta, tutta dorito con quenti, mi ginchino scuzienta, pezzo spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
0: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra sdrucciolar. Io canto, o chi è ti ben, a per voi, che non fa ben.

quella torta per ragione che vorrebbe in peccuccio fino a cadere d'un cioccio. Che una parte va è un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio.

0: una cosa, questa la lavando a te. Ti farà strasi di colar
1: un segreto di importanza, è una cosa stravagante, vi farà strasecolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra infiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi beatificato, ogni sillaba contar, senza manco tra il fiato, starò qui pietrificato,

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio, son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza,

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.